0: dikalaneng ole sedi fm
1: di theuwa dikalaneng le mvololo autia strada ole sedi fm fela.

0: le boleleleng ba bekena re lemohisane hore bophelo ba tumelo ha se tsela e bateletseng ho na le mafella mahwatata ao modumedi e mong le e mong a lokelang ho feta ho ona. Mafella ana ha se kotlo empa ke karolo ya leeto leo Modimo a re hodisang le ho re matlafatsa ka wona. Kajeno re sheba temaneng ya Mateu kgaolong ya bone, re bala ka lefella la teko ho tloha temaneng ya pele moo ho ngodilweng hore Jesu o ile a etellwa ke moya ho ya lefelleng hore a lekwe ke diabolosi, a itima dijo matsatsi a 40 le masiu a 40, qetellong a lapa. Lefella la teko ke lefella le tlisang boitsebahatso ba motho, e lefella ke sebaka se senang letho, se omeletse ho kgutsitse, empa hape ke sebaka seo motho a kopanang le sona boitsebahatsong kapa identity-ing ya hae. Le rona bophelong re kena lefelleng lena ka dinako tseo re sa tsebeng hore re bomang kapa re tletse dipelaelo hore na Modimo o a re tsotella. Le Jesu le yena o ile a kena lefelleng empa hlokomela sena, o ne a sa lahleha, o ne a tletse ka moya o halalelang. Sena se re rute hore lefelleng ha se ka mehla pontsheng ya hore Modimo o re tlohetse, empa ke sebaka seo Modimo a re lokisang ho sona. Jesu ha se a lapile, diabolosi a tla ho yena a re, haeba o le mora wa Modimo ka sebele, ena ke tlhaselo le keko ya boitsebahatso. O na le ka ho etsa hore Jesu a belaele ntatae le rona re utlwa mantswe a tshwanang ha re le lefelleng. Utlwe batho ba re ha o le ngwana wa Modimo ke hobaneng o kgamehile ka ra mathata? Haeba Modimo o rata Modimo ke hobaneng o sa tlehe? Empa Jesu ha ka dumelwa ho thetsa, a mpa arabela a re, tloha ho nna Satane, ho ngodilwe hothwe. Tsena le tse ding lebitsong la Kreste, Morena wa rona. Amen.
1: Re a leboha morutikala ke Mafube, re kopana hape le ena hosane mona ho Lesedi FM. Mamedi, ke nka thapo tsena ke di agalla Moifo wa Makumane, kgaitsedi ya ka Mantse wa Mofokeng, le Moifo ke tseo.

0: Breakfast Show ho Lesedi FM.
1: Dr. Tadisema Tatiana mo tswa rona jalo ka manta ha o molomo. Dr. Tsho go lobedi se hlebile go amoele ho Lesedi FM le kae?
2: Dr. Matla?
3: Ho se tsata.
2: Le kae bona ngwaneso?
3: Ke tlo go kae?
2: Ha Anthony Lukile ma fela be tsa tsama ile hantle.
1: I'm going to go to the hospital.
2: Ke gola dintho tse tharo kapa tse hlano tse motho a tla tshwanela gore a di hopole kana go a tsamayang le motho kapa a hlaelwang ke tsietsi ke di fetse a tshwanelang go di etsa pele di le ka tatelano ya tsona.
3: Ya bo sa fa go tshwana go tsena ka tsone motho ena a leng ho tsona se bolokeng. Le wena o mo fa ntshiso ya pele o bona hore se batla tsone se bolokeng ba ha ba tlo tsela tsela wena o le tsietsi o le ka go tshisa motho. Ha ebe mo somo a le se batleng se mo somo ke motho a ka se tshwara o wena o di mamelo ka ba ke motho a tshile o mo tsopa mo se batleng se se go di ha o na le bokgoni bo jalo. Ya bo be di go go tsaba motho ena na hore na o ntse a bua na. Ke ya le ke re o tla mo phaphatha ha go bona kana ha go mo ba bue o bo di tsaka le di tsaka ka go ntate nne ha go le ha go mo ha ha le ne hana tsile ha e o

0: etsi sampososelo di fahlegong tsa basotho ba ikutlwe ba le motlotlo go tsheetsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
1: Wa tsebakeng ke rata kase ya ka haholo, empa e se le nako e telele haholo jwale ke e sheba ke nahana re lokelwa ke bophelo bo betere go feta bona. Ho kgaolwa metsi matsatsi a mangata, diterata di a senyega, ga o motlha dintho di lokiswang. Ga ke kope letho le majabajaba, ke batla fela gore dintho tsa motheo di sebetse, mme ke a tseba gore di ka sebetsa gobane ke bone moo Democratic Alliance e busang teng. Ke batla toropo ya rona e sebeletse botlhe. Ka gona, dikgethong tsena ke voutela DA.
2: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
3: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papadi. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. Ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Motho e mong le e mong ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho Lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano ao taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za. Letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za.

mamedi ke a dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletso ya senelo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna le ntswe la Modimo leo re le fumanang psalmeng ya bohlano. Re bale temana e le nngwe fela e leng temana ya borobedi, mme yona ka thuso ya Modimo ha re e fumane e baleha ka tsela ke ena. Jehova ntsamaise ho lokeng ha hao ka baka la bantwantshang, o lokise tsela ya hao pelaka hobane ha o nnete melomong ya bona ke thato ya ho senya fela. Lena ke lentswe la Morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona. Amen. Momamedi ya ratehang, re kopana le mopesaleme Tafita a etsa thapelo e sale ho sasa ha kena ka tlung ya Modimo a lo rola ditsietsie le merwalo eo a sitwang ho e neletsa batho e tlamehang hore a e role ka hare ho ntlo ya Jehova, hobane Modimo ke ena ya utlwang ebile ke eo menathoko a reng o phakisa a re tlela ka dipolelo tse re thusang. Re kopana le ena a re Jehova ntsamaise ho lokeng ha hao ka baka la bantwantshang. E momamedi ya ratehang, Tafita o re bophelong bona re ntweng ho teng batho ba re lwantshang ba senyang ho loka ha rona, ba sa batleng ho re bona re thabile, ba re sulafalletsang. Empa Tafita o tseba hantle hore ntwa ena ha e batle batho ba lefatshe lena, e batla Modimo. Ke ka hona a kile a bua Modimo a re ho Moshe, bolella bana ba Iseraele ba khutse ba re tu, hobane ntwa ena ha e sa le ya bona, e se e le ya ka. E Tafita o re ho teng batho ba re lwantshang, empa Modimo a re tsamaise tseleng ya ho loka, ba seke ba fetola bophelo ba rona ka dintwa tseo ba re lwantshang, hobane hangata ba re lwantshang ha bana nnete melomong ya bona. Thato ya bona ke ho senya fela, melomong ya bona ho tletse diketseletso, melomong ya bona ho tletse ditshepo. Empa o teng Modimo ya ho lwanelang, o teng Modimo ya ka ho hlolelang tsena hore a ho hlolele. Kena ka hare ho phaposi, o bine jwale ka mminathoko, ke mmolella ditsietsi tse nkgathatsang tsa lefatshe lena dikunutung le Morena. O teng o emetse ka merwalo ya hao e sa bonweng ke batho, e sa tsejweng ke batho. A mohau wa Morena wa rona Jesu Kreste, lerato, kopano le matla, matshosiwa mo yo halelang di be le wena ka Kreste Morena. Amen.

0: ditaba tsena tsa go rra ya lesome di felela mona boela mamela ditaba tse dingwe goreng ya lesome le motso o mong o di balelwa ke ntsane rantwa
1: tshebeletso e ratwang lesedi FM.

ke le buile ha holo tsholana sama ya hantle o ile o phumula ho baneng ya hautema o e gathile ka jeno re to boela re tena hape le wena kwano sia le moyeng na go etlang mo mamedi o fela go le jwalo le nane le kenang ke la ditaba ke la imatlafatse kwano sebeletseng ya le sedi fm re pile re to kena go tseo go di tlhopisiseng re fetele go ntsane rantwa gore balla ditaba tsa gore ya le shume le metso e medie.

fihlile sa hane na go mo mamedi ya ho tla mamela tsantsa sa motshautile wa rona e le munyaka ya ke jana khaulo ke di kitse tharoma go lo sepile le mashu ba mararo mo tsimedi mme mo di ntse le re thabile dilina wa Freedom Square.

0: Dida bazena tsa hora ya boraro tsona di fella mona se tla tla tsena e tla ba tsa hora ya bone ke nako ya retailer afternoon drive.
1: Mafikeng toropo ya nalane ya buitsepo e province ya bokone bophiri. Mamela lesedi FM le kubula 98.4 ka boka kena ho SABC Plus app ho mamela lesedi FM ke molelwa.
2: Hele hele le baso.

0: Mr. Hula City FM, Maratella Afternoon Driver, hey! Yeah! Me handle di mahlo hore ke a bone ditaba sa ho ga bone
1: re balwa ke ntsane Solomon Randa.

0: Mumedi di fellamona di tabatsina tsa hora ya bohlano ha re tiano tse hlahlamanga e leng tsa hora ya botshelela di gotlela luna bana beso
1: Tebeletso e ratwa le sedi FSM.

ke lebuile ha holo scheme sa drive le sebeditse mo mamedi ho fela ho le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le sedi fm melo no litlisetswa ke sabc news ri kemetse ha re khete nku ka pere impapelo ho mo re fetela ho mosiwa tshweu ho re balla ditaba tsa hora ya botshelela.

0: Mamedi di fela mona di tabatsana tsa hora ya bosupa a re di anotse tlhahlamanga e leng tsa hora ya borobong ke nako ke fetelo gaetse di a motho sebidi mo lefe ka tsa dipapadi
1: dipapadi holisedi fm
2: khatse seida o ikisetswa ke Hollywood Bets re a betsa hore ta thabela ho ba mona.
1: Sadi papadi, holy city of fame.

hlile e sa hane nako momamedi ya go tlamamela tshwantshiswa motšhaotšhelo wa rona e le monyaka ya ke jano kgaolo ke a dikete tse tharomagolo sepile le mašwa mararo a metsemedi mme mongwadi e ntse le re thabile zilina wa Freedom Square.

0: le mo kitse mo holo o makhufe o tlaitse hala magong Bloemfontein ho kitse ka mino le botshaba ba Afrika ka mogwa o kekenga wa le baleha o ho tlo mabela mino wa budumeng ama piano le hip hop mino wa dibini tsa basadi le metlae le dithotokiso ho tloa ka la tharo ho isa ka la leshome le tshimbedi lwetse 2026 ditikete di a fumaneha hona jwale mane computer ticket makhufe e kgutlile
1: ho monate ka hara Bloemfontein ha o selemo se a gauwa re bua ka makhufe 2026 ke dumela o kekeng wa rata o salla morao ho ha mamedi e re ke o dumedisetle.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Ke nnete mamedi Lesedi FM ke molelo ha metsotso e robedi pele re fitla ho reng ya borobong. Ke ntse ke buisana jwalo le mo etwa gona bohlokwa haholo Dr. Wanda Chidino, me yena ke ngaka ya mahlo optometrist. Re batla ho utlwa holwanyane ka mosebetsi wa hae. O go hlaloseditse mamedi hle aba nna re hlalosetsa ha e ba ona le bothata ba mahlo. Ska emela go nako e tsamaye. Ha utlwe ho rena ho a jwang o tlwe ka tshwarisa hlogo. Ke utlwe la hlalosa le tabeng ho hape ya di sinus. Ho ile mbothata bo boholo ke nana go mohlomo le go nantsa rena le di sinus se genoskani. E ga nna ba mohlomo ke nana le bothata ba mahlo doctor ka papang.
2: So not everyone ana le di sinus.
1: Oh,
2: utaba le bothata.
1: Okay.
2: Yes, but what happens ka taba ya di sinus ke gore di sinus a golo di tsamaisana le allergy ya mahlo.
1: Oh.
2: Mo go fumana gore how hlohlona mo di sinus mo dingkong o tlo fumana le mahlo le di tsebe sometimes di a hlohlona. Mhm. So what happens ha ile jalo batho ba bangata tlo fumana ba raba mahlo so le hlwa ke re a le thata a se lejwe. The more unto o raba the more unto o altera shape ya lehlo wa fumana gore shape ha sentse e changea motho a sa gone bona hantle. And sometimes wa fumana gore le ka di braille jwanong lady braille di sa thusa handle because botata hona le damage so ho hloka ya fela re kenye di hard contact lenses tsana tse thata.
1: Jwale doctor hona le ene engwe hape e bana ba sekolo ba ratang ho etsa reading glasses. Eh wa tse ba ke re di a rekiswa mo mabenkeleng e be re ka re le tsona ka netse di hloka ho retle ho lona pele ka pa tshetsona ha dina letho.
2: A ke khothaletse gore motho a rwala a reke di reading glasses before a tester because a ke re jwanong motho ha no tsiba hantle hantle gore script sa ha e sireng before so o ka fumana gore o tlo reka stala se se too boima for mahlo hao then wa damage mahlo lo fit so go botloka fela just re o teste le ha fela ka test o tsebe fela stala sa ka se so then if o prefer or rather ke ke lo reka the reading but ke santse ke tseba stala sa ka is better.
1: Ke a utlwa doctor go fumana o kae re a o hloka o tsebe le gona o sane mona re a o hloka re utlwe gona ka nete go fumana kae fela hape le go fana mo go tsa hao e re ke tse fela tsena ho nna le tabe ke batlang go fitisa
3: Bloemfontein motse wa di rosa berenye tso singangata manga unge pelunya free state le sedi fm le fumane ha bonolo le khobong la 89.9 Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
1: Ke nnete mamedi le Sadi FM ke molelwa. Doctor a go refefela go fumana go kae dinomoro tsa hao tsa mohala le social media ho fumana go kae?

tshalele ke mo e kang o kang kuka wa mpea teng se paka pake mono mpepe o hane ka nna ke sta tshalele ba swabise ho re ke a le shume sebeletso ke a le sedi ho le gotlala gaso la Afrika Borwa tsena tsa o qetela ge boetse ge di balwa ke mosi wa tshweu ntata mmabatho.

0: Asimo he momamedi derma tsupana ko ha ne pahetse hantle di mahlo ho ra ke ya bobedi dumela ngwana mme ke la bobedi ka jene hlola matsatsi a robe di mvololo go di ena ya loetse ke go di ya botshaba dikalane ke le nana yo mamedi re na lo yana re tla ho rengena ya bobedi re ho rengane ya bohlano re le bo pitso tsumane ka le manate la RQB o tswa jalo tla ho rengana le shumela metsumedi ka khitla o nneletsa thapo tsena kwano go le sedi FM re ke gore nyane ya bahlano nna le wena go jwa mo lenteng ka jeno momamedi Barahman Vololo Ntodi Monati dumela
1: mamela dikanane le veli molo manda o fikirela bora go tswa go renya bobe ke na go renya bahlano miso go le sedi FM.